0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Desaprotezione los cinturones y salgan por aquí. Vamos, vamos, señores. Salte.
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Felice di stare qua nel mondo.